0: Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia sacoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah, che

Passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione

0: si può.
1: Con Riccardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si scura, ah, si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Quindi all'anno lo avvicino.

piace stare il giorno intero, tanto tempo sufficiente per cavermela e fuggir.

0: braccio. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciare l'amore è un affar geloso, sai.
1: Oh.
0: Sicuramente.